0: Avete ascoltato
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music,
2: un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e in onda su questa emittente, sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora. Punti di contatto: Facebook Rino Barba Blues Busillo oppure Smooth Jazz Club.
3: Potete inviare le vostre mail a rino.busillo@virgilio.it o i vostri sms al 334-990-5860.
4: A tutti buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music.

Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

0: Avete ascoltato
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music,
2: un programma curato da Rino Barba Blues Busillo e in onda su questa emittente, sempre lo stesso giorno e sempre alla stessa ora. Punti di contatto: Facebook Rino Barba Blues Busillo oppure Smooth Jazz Club.
3: Potete inviare le vostre mail a rino.busillo@virgilio.it o i vostri sms al 334-990-5860.
4: A tutti buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.
1: Smooth Jazz Club and Relaxing Music.